ga re re ga ga re da re ni da re re ni ni ni da da da ni ni da ma ga pa da ni da ma da re ga ga re ga ga re da ma ma ga re ga ga re da re ga ga re da re